Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

duty, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum